Ja, ma non si mangia il miele, anche per pensare che il Signore venisse a Romano con lui. Ma da sempre mi da punta Romano, che spera che noi cada un anno parte del mensaje qui e con noi dobbiamo praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminare, mi chiedo di Romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

0: sai che resta la mamma di Romanica, venga e innamorarlo di più. Gloria a Dio. Otto, stai a più. L'ho più venuto a fare gli anni, sono una famiglia completa, gloria a Dio. Amen. E brava che ti fu tremendo questo nome e questo nome. Mi hanno dato mamma già tempo, se che come stanno, il nostro mamma Riccardo, Aisha Riccardo, con Dio da scuola e per parte di parlare, quindi da uno.
1: Amen.
0: Aisha?
1: Amen. Provare ancora un buon tardi e alla vez un feliz sabato. Noi stiamo sumamente agradecidos una promena a Dio per l'opportunità di brindare con Dio per la Romana per invitare per noi per compartire la parola del Signore a oggi, merdia con Romana. Noi stiamo servendo un Dio sumamente meraviglioso, Romana. Anto, mirando nel tempo quale noi stiamo vivendo qui, danke. Mirando nel tempo quale noi stiamo vivendo qui, e ti sono tante cose che papi con noi, passano con noi, porta preparare nel tempo quale noi stiamo vivendo. E Romana, mi ti indivisa, Dio sta buono. E parte con noi lo vai 13 a ma è inta. Mi non sa se ora vuoi cucinare un combina che sta claro con lo sta buono per voi. Tocco, sa che sta claro, benta, algo extra di gente. Mi non sa che è una buona idea. Mi sa che il nostro amano di casa pensa, ti viene amore, mi da cucinare, mi da mettere a cucinare. Però mi sa che il nostro pensa, un combina che sta claro, vuoi chiedere che sta nel suo lugar, che è un buon smack, e ti tocco, lo metti in aggrega algo se che c'è to. Ah, well, ma sì, mi lasci. Per sombra, e mi sa che qui, ta foi, ta messi, un siman, of dos, e sembra che messi dos siman, che e mi sa che ta traga capa romana, anto, mia purba, toh, mo sa na final, ome ta repse, no, tengo un pari coma, sa ding. Anto, ora ma tra ele, ta ting un texto, so puto ma ta falta, mi no, hinke ele ding. Pero ora mi ta ma ta, beza, ma ke ta hinka, hinka mascos, hinka mascos. Roma, il laptop ha un lock. Roma, nunca promè algo se non passa con me. Un laptop che come di un preto, e ha un lock, ma che da bringa che qua era, che da bringa con bringa con non so, vai inglese, mi inca, ma ben caso, ben, vorrei passare il messaggio, primi, e quello che se n'era, che mi intera notte, il laptop, il laptop, il tablet, che da sende, che mi lo sa sende, ma hinke den corriente, mi dice che sono mi hinke den corriente, e te vien bei. Ma primi, non che para, e quello che da un asne, in nana, non che se n'era. Ok, ma lentamente, mi dirò, mi lentamente, e quello che mi sta racchita, ma lentamente, luce nel cuore, sono là. Ah, well, ma ora mi viene in casa, ora non sto preparato per non salire bene, romano, mi da sentare per stul, ma resta a Dio. Ma resta a Signore, mio Signore, mi tengo vai, però mi non tengo, non mi si chiede, è un testo, è solo. Ma resta con sincerità nel mio corazzo romano. Mi da sintasi, che da blada, dei pochi cantica, se ne chi, ma mi rele papà paga, e te avete paga romana. Mi dice, la paga, le te vai sendi. Ma beh arriva, ma hinchiede in corriente, e la si ta pega. Signor, dico mi, a te testa che entro, ta clavo, non devi fare nada altro mas, non devi fare nada cerca, e su tiki che vuoi aqui, e sei molto vai trece. Anto, e sei molto vai trece, e menta, mi romana. E lo che con Dio schepa, non sa, e menta, e regalo mas bonita, di Jesus. Quanto di nos ha uno che gusta un regalo, of recebi un regalo? Anto, mi tende di salvo, menta, quanto mas anto, vosso tata, del cielo, lo non dona è sac, è snan, cupidie, Spirito Santo. Lucas, Gesù, Gestres. Romana, a me non ti nada. A voi, me, a un merdia, tampoco non ti nada. Di cosa si pensa qui? Signor, signa nos resta. E discipolo a supplicare, a rogare, nessuno so chi. Teach us, pray. Signa nos resta. Non ammira Gesù a chi mi romano stava a comunicare diariamente in differenti occasioni. Gesù stava a comunicare con suo tata diariamente mi romano. Ora come come dos analizzare Marco capitolo 1 versicolo 35 mi romano un testo molto bonito, scrive testo che notè, marchè tuo sistema, non lo vede nunca mai. ora que estava a suco ainda. Irmã Fiti, ora que estava a suco ainda, Jesus estava num lugar solitário. Quando bem, meu Deus, de Romano 1,

Not in the law che non può sinti a vementa. Not in gear che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura mi rimane in Cristo. Amen. Gloria nel buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.